0: Zitti zitti piano piano, non facciamo confusione, con la scala del balcone, presto andiamo via di qua.
1: Zitti zitti piano piano, non facciamo confusione.

1003 Ma fra queste contadine, camerieri cittadine, contesse baronesse, marchesone principesse e madone, nonni, cavo, donni, donna, donna, età, donni, donna, donni, età. In Italia 640, in Romagna 231,